0: Profit, si vuoi guardare la sensazione.
1: Profit, si vuoi guardare la sensazione. Cover.